0: sua canoppo, se potessi tentare anch'io qualche colpo perfetto.
1: Un asso, mio signore, un fante, errore, errore!

0: pago prima e poche ciarle, una carrozza e cavalli che volino sì come il vento. Allora,
1: sì signore,
0: dietro l'albergo, fra un'ora, capite, verranno un uomo e una fanciulla,

L'inseguiamo. È uno studente. L'inseguiamo. L'inseguiamo. L'inseguiamo. È inutile. Riflettiamo. Riflettiamo.

0: con chi a nord, a est, a sud, io rispondo non so. Ma al fin l'ho persuaso.
1: Ehi, m'ho scordata.
0: No, no.

0: Io prenda fiato.
1: Chi vuole entrare?
0: Onde parlare?
1: Ho cercato.
0: Lì ha denunziato
2: il vecchio.
0: Sì, ma vengo qui ai quartiercieri. Su cavaliere per le scale spiegate, che da un granatiere che era in quartiere tutto saputo.